Edito, fai calor e mira che si fa il calor, molto calor. E stiamo per parlare delle feste del Portal de Rivadavia.